pezzo dove fumi pure mo. Punto il da posto no, uomo gli ridò, punto con fullo. C'è quasi altro di punto, e anche fumi che è tumulo no, c'è una tappia con, non sta in la sorte. Come è troppo un mio cuore, fu temo. Già mi ha troppo un mio cuore, tempo non mi ha sentito.

0: Salam alaikum. Sao così è di chi è mortato se è satroni, caro di chiate si trova bene? Sao così è di chi è mortato se è satroni, mostro bar hazalfa e largo mucanim de gramma scuri. De giga di gramma dur collaborata nana quigiki, dono quigiki, ma devono andare a grede a San Felcicano Sukurtur, anche di Brunduru cabin tecnic da Chigana Yarna if. Cari mi cura da Ginganatan Sale, Mohammed Sale, Saga che Yarna if e gradera donna che non è mara lavora fatraga.
1: I'm not a man, you're a rock. I'm not a man, you're a rock.